0: Viragon.
1: Okay, okay.
0: Da da da da da da da Viragon, Viragon. Minde moda ta shot balos. Viragon, Viragon.
2: Queen Radio Net.